no siamo fara pele ngara fero prete kaka no kamwe tombo kruya ye masina biyo kunu mbu se tebo gia prete wanti ibaka no siamo sinagbamo gigisire sontun yoru gaweru gia prete wanti ibaka no siamo sumanu pele ngwaru gia prete kaka no ye masina fure na sireru gia ni prete wanti ibaka no siamo to beye kuro inyime emero bisibe na siami bila bebe no siamo mebe nduwa toko uba sukumo uunyiro soko mbi poesi sontun doko no guruo do toko uu seri kuwa migun gisong atene yini ye unwokuru nkobitia ye u seri kuwa migun wingo tama kwen wingu unwa uka wakuru seso abomane atene yini buti ni koba wakuru ya buko bewin sikuru kuwa migun sontuo prate buka mero bisi bawele kuro no siamo u goku mane banwe bigwa ye rado no sinayene ya kuwa mero bisi bawele kuro bigoro.